0: che bello quando arriva quel momento lì. Quello,
1: ciao,
0: quello Don. Salve, chi è?
1: Puoi dirle a Luca e Claudio.
0: A Luca e Claudio.
1: Sì. Sono le due, le due, le due, due, due.
0: E la family con la Zio Don Cash, le due sono sempre così. E sono due i prossimi artisti, Pops e Daniel Tech, peraltro due amici miei. Get it on.

0: ma noi che nei 90, ragazzi, eravamo già qui a fare
1: e
0: festa.
1: Noi che negli anni 90 sì? girava con i Swatch e i Pop Swatch.
0: Già. Peraltro adesso il Pop Swatch che ritorna con una grande collaborazione con Audemars Piguet. Ma allora, chi balla con noi lo dice? Ciao, chi è con me?
2: Ciao, donna. Adora da Chivasso.
0: Ma...

0: Ciao al nostro amico Chicco che balla dei Castelli di Calepio, alla nostra amica Francesca, Michele Alfano che in questo momento ci ascolta da Castellanza, Sergio da Milano, Stefano che è con noi, c'è la voce, ciao, chi è?
1: Ciao Don Cash!
0: Salve!
1: Stefano D'Alecco!
0: Ciao Brody, ancora chi balla?
2: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio!

0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale papa fosse. Sì. Cioè, no, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
2: È 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
3: ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti mette il ritorno.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma!
1: È un mondo difficile, è un mondo pazzesco. Ho quanti amici ancora a quest'ora di notte?
2: Ciao,
1: con voi?
2: Don Cash.
1: Ciao, bella voce.
2: Giuseppe da Milano.
1: Ciao, Giuseppe da Milano, che bella voce squillante. Mamma mia, mi piace quando siete così. You are mad, come pazzo il mondo. Mad World alla prossima. Vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica. 2015, Hardwell e Jack Reese.

a very special trumpet this time. I found its DJ.

0: quale 4 è così, ragazzi, è finito.
1: Adesso è arrivato.
0: No, insomma, anche meno. Anche meno, me ne è finito il don.
1: Radio!
0: Abbiamo finito con questo entusiasmo. Grazie a Matteo Bissedo Munari. Noi ci sentiamo domani alle 13, come tutti i giorni, nella Family del Pranzo.

0: c'è cioè Disco Radio Lo Muove, ovviamente con tutte quelle che ha scelto Ale Zuber. Sono Valentina Guidi, adesso capo.
1: Disco Radio Lo Muove. Lo Muove.
2: Go Kingston. Where you are.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Dai che arriva l'ora dedicata agli anni 90. Lo so che non aspettavate altro. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. La Rhythmic History Extended Version inizia da qui. Inizia non solo per chi ci sta ascoltando in diretta o in replica alla radio, ma anche per gli amici e le amiche del podcast che hanno appena cliccato play sul sito o sull'app di Disco Radio. Dicevamo, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Tra un attimo gli Strike con You Sure Do, Madhouse, prima Nina. I'm so excited.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: grande successo di Madonna rivisitato in chiave house era il 2002 e questo fu un vero e proprio tormentone. Era Like a Prayer. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffing Keister Extended Version. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi. Tra un attimo andiamo tutti nel 99 con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it. Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
10: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
9: Oh, guarda che sono geloso.
10: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
9: Pane Trita, mangia che devi crescere.
0: Siamo nel bel mezzo del fine settimana, allora non vi posso non ricordare che Disco Radio la potete ascoltare nelle vostre cittarelle fuori porta, in DAB, praticamente in tutto il nord Italia. Andate in montagna, andate al mare, allora continuate ad ascoltarci anche da lì, sulla vostra autoradio di ultima generazione, non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Se non ci trovate, tranquilli, la soluzione si chiama app, scaricatela sul vostro smartphone, quella ufficiale di Disco Radio naturalmente. Tra un attimo Cascada, Benny Benassi, il DJ Paul Elstak, prima andiamo tutti a Ibiza.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Guarda come siamo romantici su Disco Radio, grazie ai BB Love, c'era Sweet Harmony. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo sarà 2001, l'anno di Gabri. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo sarà 2001, l'anno di Gabri Ponte con Got to Get.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Se siete qui è perché so che siete dei grandi appassionati di dance anni 90. E allora cosa aspettate? Avete delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno del Rhythmic History Extended Version? Segnalatemele a aloisi@discoradio.it. E il mio indirizzo email, vi aspetto tutti. Poi con Edu Munari e Matteo Epi selezioneremo il meglio da farvi ascoltare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica nel weekend tra le 6 e le 7 del mattino. Tra un attimo i Prophecy con l'arcano incantatore. Prima c'è Gabri Ponte.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Brasile con E Somebody Junior Jack, anno 2003, tra un attimo, se state qui continua il nostro viaggio nel tempo con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731 comprooroDoro.it.
0: È un sogno quello che ogni sera vi fa ascoltare la migliore dance storica in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Questa è Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, subito dal 94. Dreams.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cosa è andato a ripescare il nostro Edo Munari. Virtualismo con Mismo Plastico a chiudere l'appuntamento di oggi con il Ripping History Extended Version. Sono Alessio Aloisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora iniziamo ufficialmente l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale troverete anche il meglio di Belli Svegli dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. Quindi un grazie anche ad Alessio Aloisi che è rimasto con voi fino a poco fa. Per quel che riguarda noi, le presentazioni ufficiali sono Fabrizio Sironi insieme fino alle 10. Intanto è già pronta una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, ci sono tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. Si va avanti fino alle 21, ovviamente con il nostro From Disco to Disco del weekend, anche se per quel che ci riguarda ci fermeremo fino alle 10, ma questo lo abbiamo già detto. Abbiamo preparato un nuovo disco da sentire, novità delle 7, il nuovo di D.O.D. & L.A. si chiama Closure.

La nuova di D.O.D. e D.L.I. si intitola Closure su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend che è appena cominciato ed è già pronto per continuare. Ci sono Kygo e Carter Fate, questa è That's When You Know.

0: 800 800 555. Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
12: Disco Radio.
13: Abbiamo già preparato un po' di dance storica da sentire insieme, magari con il volume al massimo. Il disco dal 98 che ascolteremo è quello del DJ Dado insieme a Simon J. Era Ready or Not.

0: La nuova di Lady Gaga e Dirty, che si chiama Runway, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni, beh, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Quel che è accaduto in settimana ve lo riproponiamo in pillole nel weekend, per cui in versione ridotta. Lunedì appuntamento con l'oroscopo di Mr. Lee, che questa volta è andato a Cristiano.
1: Allora, fortunato di oggi è Cristiano da Briosco.
0: Cristiano da Briosco,
1: 17/9/1970, che tra l'altro è anagramma di, è incredibile, 1709?
0: Ah, certo.
1: Di 1970.
0: Eh sì, è vero, è
1: nella
0: vero.
1: Nella cabala che... questo significa qualcosa. Probabilmente Cristiano vincerai qualcosa questa settimana.
0: Ah sì?
1: No, non lo so, dico così. Caro Cristiano, caro
0: partiamo
1: Cristiano.
0: Benessere. Il benessere per Cristiano, prego, prego.
1: Ricorda, Cristiano, che dopo i 35 anni assimili anche quello che mangiano gli altri. Quindi quando ti vesti da ciclista e mandi le foto in radio, pensaci bene! Pensaci bene, Livigno.
0: E continuiamo con...
1: Lavoro!
0: Il lavoro per Cristiano, prego, prego.
1: Oh, come dice adagio di saggio?
0: Sì.
1: Mai discutere con un idiota.
0: No.
1: Ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. Quindi menalo!
0: No!
1: Oh, ti.
0: Perché? E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Sì, andava bene, ma può fare di più, secondo me.
1: Guardi
0: che così chiamano i carabinieri, eh? Allora, sentiamo l'amore per Cristiano. Sì, sì, sì.
1: Se l'uomo tace, è un pensatore.
0: Sì.
1: Se la donna tace, il pensatore sono cazzi.
0: Guardi che prima o poi, grazie Mr. Lee, è stato un piacere.
1: Una volta lei alzava base dopo che era commento di cosa comica.
0: Lei,
1: se lei lascia molle, sembra che tutto cada nel nulla e io sembra che dica cose sensate. Non dico cose sensate.
2: Belli Svegli. Disco.

0: canzone di Jax Jones e Ray che si chiamava You Don't Know Me su Disco Radio, era il 2017 nel From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città senza interruzioni. Abbiamo preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore, le sentiamo insieme.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica con tempo stabile da assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. E con temperature che guadagneranno qualche grado, valori massimi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità e con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Il resto della settimana invece sarà all'insegna del sole. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Ne arrivano quattro senza interruzioni, sentiremo Black Legend, You See the Trouble With Me, Kika Leaf con Duro, ma anche Gangsta Paradise di Cuglio dal 1996, e il turno di Calvin Harris e Kasabian, c'è Release the Pressure.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: disco che nel nome è già tutto un programma, Black Legend dal 2000, che abbiamo risentito con You See the Trouble With Me su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, ovviamente tra le hit più ritmate della città che abbiamo sentito senza interruzioni. Allora, appuntamento con il meglio di Belli Svegli. I messaggini a caso sono una tra le rubriche più amate dei nostri ascoltatori, tanto che la stiamo per risentire. Come funziona? Ci inviate, o meglio inoltrate, l'ultimo messaggio che avete ricevuto. L'ultimo che avete inviato deve essere un messaggio di testo, noi li recuperiamo, li mettiamo in fila, li leggiamo per voi e il risultato è questo qui.
1: Ciao Paolo, hai trovato la lancia da attaccare all'idropulitrice?
0: Sì, ma anche gli alberi morti hanno le radici.
1: Atterrato con 15 minuti di anticipo e zero turbolenze.
0: Ho preso gli zucchini.
1: E ovviamente ha chiamato Gianluca.
0: Dai che dopo la riunione delle 9.30 facciamo ape. Ho portato spritz e stuzzichini.
1: E stasera pollo e verdure.
0: Proviamo con le palline.
1: Marcello, bello, domani vai via col cammello.
0: Dai che siamo dentro di nuovo.
1: Cioè, vai a lavorare gratis praticamente, assurdo.
0: Rose rosse non bocciolate. Non rosa, rosse. Ginestre, gaggioli blu, gasie. E andare da zia Mina per il biancospino.
1: Se mi dici quanto metti oggi in pausa, vado a prenderla. Ho già parlato con Martina e a Dani va bene.
0: Oggi sono rimasta a casa con il mal di schiena e la congiuntivite. In mattinata contatterò la Virna per prenotare il famoso viaggio a Lourdes.
1: Oh, raga, ma ieri Diamantino che gol ha fatto di testa all'incrocio, pareva Crespo.
0: Ma la nonna glielo ha detto?
1: Sì, adesso arrivo a casa.
0: Ciao. Ma male alle gambe per le punture e pensieri.
1: Parto, scusami, ma abbiamo tirato lungo.
0: Ma se sono due settimane che faccio la cozza, hai la coda di paglia.
1: Tu fammi sapere, invece per domenica come ci organizziamo?
0: Capo, vai a raccogliere le banane.
1: Lo sapevo, lo sapevo.
0: Ma come lo sapeva?
1: Lo sapevo.
0: Te lo dicono tutte le volte.
1: Brutto
0: capo.
1: Come il peccato.
0: Vai a raccogliere le banane, vai.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denicar.it.
5: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Ciao Luca!
11: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
10: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
11: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
10: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
10: Perfetto, andiamo insieme.
12: Allora mandiamo un po' di saluti a Simone che ci sta ascoltando da Busto Arsizio, a Roberto che invece è sintonizzato da Briosco, grazie per essere con noi nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre ripartiamo da Bibi Rexha e Faithless.

0: sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E allora ancora buona domenica anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi e il From Disco to Disco del weekend è quello che state ascoltando, la prima parte che andrà avanti fino alle 10, all'interno della quale troverete anche il meglio di Belli Svegli. Per chi si fosse appena sintonizzato, siete giusto in tempo per sentire un'altra delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Felicia, si chiama My System.

ragazzi, che energia! Felicia, My System su Disco Radio, era la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che mica si ferma qui, anzi, continua subito con Katy Perry e Hot

0: 2003 nel From Disco to Disco del weekend c'erano anche i BTS che abbiamo sentito con Swim e poi Katy Perry e Hot and Cold dal 2008, ma dobbiamo tornare indietro nel tempo, lo sapete, è arrivato praticamente puntuale l'appuntamento con il nostro Rhythmic History, per cui torniamo indietro nel tempo per sentire un po' di dance storica. In questo caso ne abbiamo scelta una dal 1993.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico. Autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8%. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro, impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono

0: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
1: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
7: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
11: Disco Radio.
12: Beh, è già il momento di tornare indietro nel tempo. Lo facciamo di solito per sentire un altro dei nostri Rhythmic History ed è arrivato proprio quell'appuntamento. 1993, Freddie Mercury, Living on My Own. Rhythmic

0: canzone era quella di Prospa insieme a Clooney, si chiamava Free Your Mind, sul disco radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre stiamo sentendo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni con il meglio di Belli Svegli, almeno nella prima parte del nostro From Disco to Disco che andrà avanti fino alle 10 con me. Sono Fabrizio Sironi insieme ad Omar Fantini e Marco in redazione. Ci sentiamo tutti i giorni tra le 7 e le 10 con Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, dove a un certo punto del nostro appuntamento ci occupiamo di fare un po' di divulgazione scientifica. Vi raccontiamo una di quelle notizie che vi cambierà la vita e questa settimana, tra le altre cose, ci siamo occupati delle abitudini delle talpe. Usando come oggetti una piccola come soggetti una piccola colonia guidata dalla regina Terè.
1: Ma che è Teresa?
0: La regina di Napoli.
1: Adere. Yam talpe! È morta la regina, se ne aiuta! La regina Terè! Osanda! Vabbè. Ma che fanno le pizze? E allora va. Sai come le talpe quando fanno i capricci fanno le bizze, no?
0: Sì.
1: Talpe napoletane
0: fanno le pizze, certo. I risultati più interessanti sono arrivati quando la colonia è stata traslocata a forza in un'altra location, cioè da Napoli.
1: Andiamo a Sorrento! Ce ne andiamo a Sorrento! Basta la città chiusa, lo smog! Ce ne andiamo a Sorrento!
2: È di là, non di qua. Non ci vede nulla.
1: Dove stanno andando? Là sta Cosenza.
0: Aspetta che non è finita. Altra location. Qui Terè, la famosa regina,
1: ma non era morta.
0: Ha smesso di riprodursi per un intero anno.
1: Sono stanca, va bene. Non tengo più voglia.
0: Ma invece
1: non
0: c'ho voglia. Invece tempo, di causare invece di causare una serie di scontri all'ultimo sangue, le sue figlie hanno cominciato entrambe ad accoppiarsi.
1: A me Gaetano piace tanto il talpone, quello con i baffi, quello là,
0: nel giro di un anno una di queste, di nome Arwin,
1: ci ho voluto dare il nome del Signore degli Anelli, posso? Sono la regina.
0: È rimasta l'unica a fare figli, mentre la sorella ha abdicato dal ruolo di co-regina senza protestare.
1: Ciao, faccio il caffè.
0: Sta cosa da nobiltà.
1: Faccio le live su TikTok, poi l'idea di fare gender reveal, guarda, mi mette proprio ansia. Io non sono le cose mie, non so.
3: Belli Svegli. Disco.

0: Disco to Disco del weekend, dove c'è posto anche per i vostri messaggi. Raccontateci chi siete e che fate anche questa mattina al 393 800 3000.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Eccole qua, ne arrivano altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto Alok e Khalid con Dive Into Me, Try Me Out di Corona dal 95, Milky e David Guetta c'è Just The Way You Are, e poi dal 2004 riascoltiamo Milo, Drop The Pressure.
2: Disco Radio, From Disco To Disco Weekend.

vita di qualità, dovete farvi delle domande di

0: insieme. La canzone era quella di Alok e Khalid, si chiamava Dive Into Me, su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco in redazione e soprattutto con il giovedì le rime baciate del nostro spam poeta indesiderato, che questa volta ne ha realizzate per Francesco. Sentiamo.
1: Abbiamo il nostro spam, ci leggi il messaggio?
2: Sì, allora, Giulia da Cura Carpignano, sì, per Francesco, è il mio compagno e si lamenta sempre che sono in ritardo.
1: Ah, ma allora c'è qualche cosa di...
2: Qualcosa che fa incriccare la coppia, potrebbe esserci. Allora, non c'è una poesia,
1: ma
2: c'è una canzone.
0: Addirittura?
1: Una canzone.
2: La canzone improvvisata, la canzone istantanea.
0: La canzone istantanea, sai che Spam ha mille risorse e quindi non solo...
1: Ma la canta Spam o la canta...
0: Vediamo. Intanto ha scritto un testo in rima per Giulia e
1: sentiamo,
0: il suo dolce amore.
1: Tanto abbiamo la canzone.
0: E il risultato è questo
2: qui. Motoretta accesa.
0: Sentiamo, si intitola così?

0: no?
1: No, mi ha capito che...
2: Questa canzone è per Francesco, è il mio compagno, e quando io esco lui è già sull'uscio da una mezz'oretta.
1: Perché? Cosa

0: non, so se, non so se è piaciuta anche a Giulia. Che ne dici, Giulia?
1: Fantastica, perfetto.
0: Ovviamente e invece...
2: sei la prima, Giulia, che ha una canzone istantanea. Yeah! Entrerà nei libri di storia, renditi conto. Tu, Napoleone, ma... Maria Antonietta.
0: Dai, allora.
2: La gente è finita bene.
3: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
3: Ditelo a tutti!
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
7: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane Trita, mangia che devi crescere.
9: Fermo, hai visto?
10: Non può essere.
9: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
9: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
13: Allora, ci sono anche Marco e Monica che ci ascoltano da Monza. Grazie per essere con noi. Il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione, anche semplicemente per dei saluti. Mentre ascoltiamo la canzone di Gordo, già pronta.

già le 9. E allora un'ultima ora da trascorrere insieme nella prima parte del nostro From Disco to Disco. Ancora buongiorno anche da parte mia a tutti quelli che si fossero svegliati molto presto in questa domenica mattina per faccende diverse dal lavoro. Dai, mettiamola così. Allora, è già pronta la prima delle nostre novità, la prima canzone, o meglio, di questa ultima ora insieme, una novità, cioè il nuovo di Calvin Harris, Jazzy, si chiama Satisfy.

Beh, bello, è il nuovo disco di Calvin Harris che si intitola Satisfy, la nostra novità delle 9 su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend che continua subito con Kungs e Boys Noise.

0: Esattamente 25 anni fa usciva la canzone di Mary J. Blige, era il 2001, la canzone che abbiamo risentito, l'avrete riconosciuta senza dubbio, si intitolava Family Affair. Allora, siamo pronti a tornare indietro nel tempo, più di quanto non abbiamo fatto, anche se di poco, con Mary J. Blige, perché la prossima è in arrivo dal 99 ed è uno dei nostri Rhythmic History.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
7: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
15: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta

allora siamo già pronti a suonare una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo. In questo caso torniamo indietro fino al 1999 e alziamo il volume per sentire Paul Johnson. C'era Get Get Down. Rhythmic History.

0: è decisamente elegante come nome, quasi come la rubrica che si occupa di bon ton e stile che sentiamo il venerdì dentro l'appuntamento con i belli svegli, con la nostra Rossana Capelli, consulente di bon ton e stile. Sentiamo. Poi Ross, se invece l'occasione è formale...
1: Allora, prima parliamo della seconda occasione, sono quelle informale, ok?
0: Okay.
1: Quindi si intendono tutte quelle occasioni di incontro che non necessitano di un alto livello di formalità, come per esempio una cena tra colleghi, l'invito magari, non so, di un'amica al mare, con altre magari persone che non si conoscono. Quindi in queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, perché non si dovrà portare nulla, a meno che non sia richiesto da chi ci invita. Al massimo, se proprio non riusciamo ad accettare l'idea di presentarci a mani vuote, possiamo portare, non so, una scatola di cioccolatini o dei piccoli regali ai bambini. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
0: Che bello così.
1: Bello, vero?
0: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo. Di... Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello! Signora Sironi, buongiorno! Che bello averla tra noi!
0: Vabbè, sentiamo
2: il terzo
0: il disco.
2: Dopo il disco?
0: Sì.
2: Ma che bello!
3: Belli svegli! Disco!

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh. Nella City al mattino si ascolta Belli Svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, Belli Svegli.

0: Era il 2014, c'era anche Kaisa che abbiamo riascoltato con Hideaway su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. All'interno della nostra prima parte ci sono anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica con tempo stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. E con temperature che guadagneranno qualche grado, valori massimi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità e con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Il resto della settimana invece sarà all'insegna del sole. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro. Senza interruzioni arrivano Pups & Scar e Turn Around, Ossessione di Samurai J, Bob Sinclar dal 2006 con Rock This Party, subito The Bowser invece che ascoltiamo in From Disco to Disco con Magnetic.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: Erano Pops and Scar con Turnaround dal 2000 su Disco Radio all'interno dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend di sabato e di domenica, che nella prima parte, che va avanti fino alle 10, vi propone anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. E allora, tra le rubriche più amate, beh, perché no, risentiamo anche l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico e le recensioni dei nostri recensori, e non solo, c'è il prof Locatelli. E di chi è il turno
1: stamattina?
0: Questa mattina
1: abbiamo tutti quelli presenti nella sigla, quindi tutti degli official. Partiamo con il Pagno.
0: Sì.
1: Ci parla di un conduttore radiofonico con la passione per il trash.
0: E per cosa,
1: per
0: scusi?
1: Per il trash. Il bel canto che nel tempo libero sforna hit musicali. Famosissima la più recente, che è un Tommy Cash.
0: Sì?
1: Tony Sironi.
0: Cosa c'entra?
1: Dovrebbe, mi ci dica il ritornello?
0: L'amore.
1: No.
0: L'amore.
1: Che cos'è l'amore?
0: Non si può
1: quando
0: dire.
1: Quando pompa il sangue?
0: Nella. Ma sentiamo la prossima recensione.
1: Nella nicchia di mercato.
0: Ah, ecco.
1: Federico bene. Salton ci parla di un celebre film del 1954.
0: Sì?
1: Con Grace Kelly, che parla di un fotoreporter in vacanza in campagna che si rompe una gamba ed è costretto a stare in una stanza a sopportare il cattivo odore che arriva dall'esterno.
0: Dai,
1: la finestra sul porcile.
0: Molto bene, molto bene.
1: Un grande classico di
0: Alfa. Che scherza. E chiudiamo con
1: Alfa. Non vi piace Alfa?
0: Può fare lo spelling un attimo?
1: H-I.
0: Ok. L'ultima recensione è invece di
1: Galetti, Andrea Galetti. Chiudiamo col sommo.
0: Dobbiamo aver paura?
1: No, assolutamente. Anzi, direi piccolo colpo di genio del nostro Galetti.
0: La Rai sì?
1: Ha licenziato uno dei suoi conduttori storici.
0: No.
1: Già, ha scoperto che si faceva sostituire da due sosia cinesi quasi del tutto identici a lui, ma non proprio del tutto. È Giancarlo Magialli.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento.

0: godimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
1: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
2: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
3: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
5: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: E allora saluti anche a Marina e Sonia, colleghe di lavoro che questa mattina hanno deciso di vedersi extra lavoro e quindi saranno impegnate in altro che però non ci dicono. 393-800-3000 per tutti gli altri, arriva Anima da sentire con Beautiful.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: parte del nostro From Disco to Disco, quindi saluti, grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, non vi lascio da soli perché la Vale come sempre è già pronta per il resto della mattinata. Per quel che riguarda me, se volete, ci sentiamo domani dalle 6.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Fabri, le 10 e 2 minuti. Disco Radio. Buongiorno, buona domenica 17 maggio. Inizia da qui la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Come sempre, nel fine settimana siamo insieme fino alle 2. Ma questo ormai lo sapete, sapete anche che c'è musica bella senza interruzione da mettere dentro alle cose che avete scelto di fare. Oh, non lamentiamoci perché oggi su Milano c'è una giornata spettacolare, bella, di sole, praticamente un anticipo d'estate. Dai, godiamocelo tutto. Intanto siamo pronti già con la nostra novità, partiamo così. C'è Joel Corry, Devotion.

Joel Corry, quello che dà il calcio d'inizio alle nostre 4 ore insieme, una manciata di minuti passati dopo le 10 nella nostra domenica mattina che facciamo iniziare così, magari con un caffè in mano per quelli che hanno tirato tardi ieri sera, ci sta il sabato sera. E quindi ragazzi, tutto parte un po' più con calma per quelli che ovviamente si godono il weekend di relax, c'è già chi è in giro da un po', quelli che magari anche in questo fine settimana stanno lavorando. Io sono Valentina Guidi, abbiamo bisogno comunque tutti quanti di un riscaldamento muscolare, non so se siete d'accordo, come quando siamo al mare, no? Funziona più o meno così, abbiamo scelto questa, Danza Kuduro.

0: l'orologio nella nostra domenica appena iniziata e adesso ci prendiamo subito il tempo, quello che serve per tornare indietro e rivivere la storia del ritmo. Un disco dance storico è già lì pronto dal 1995.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede.

0: Io continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
4: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Disco Radio.
8: Un disco dance storico, allora, quello che vi facciamo ascoltare sempre su Disco Radio, l'extended version, poi tutte le sere a partire dalle 21 con Alessio e Luisi. Adesso tempo di ritornare nel 1995. Me and You, Alexia.
9: Rhythmic History. Me and You.

0: Herb insieme a Rita Ora, l'ultima che suoniamo per il giro delle 4 senza interruzione, una decina di minuti prima delle 11 del mattino, un passo prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Ragazzi, forse non lo sapete, ma c'è un'abitudine settimanale che ci può far ringiovanire, e ve lo dico, spoiler, non è la palestra. Uno studio rivela un'attività insospettabile capace di rallentare l'invecchiamento biologico meglio, ancora meglio dell'esercizio fisico. E quindi vi facciamo questa domanda: può la cultura rallentare l'invecchiamento? Beh, una ricerca dell'Università di Londra ha scoperto che quest'arte avrebbe benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. L'università ha prelevato i campioni di sangue di 3.556 persone e poi ha chiesto loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato, fotografato. È emerso che le persone che hanno svolto alcune di queste attività avevano rallentato il processo di invecchiamento del 4%. Pensate, in media le persone interessate alla cultura risultavano biologicamente più giovani di un anno. Questo studio fornisce la prima prova che il coinvolgimento in attività artistiche e culturali è associato ad un rallentamento del processo di invecchiamento biologico. La scienza dunque conferma quello che molti hanno sempre sospettato: l'arte fa bene al cuore quanto lo spirito. Cioè, praticamente vedere un museo, andare anche banalmente ad un concerto, perché anche quello ti arricchisce e aumenta la tua cultura, oppure, che so, frequentare un corso di ballo, avere una passione, ti può far decisamente sentire più giovane. C'è qualcosa che fate che nell'immediato vi fa sentire meglio, vi fa stare bene? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso invece vi porto da Resicar, torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode: 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su gruppo resicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Con Denicar, dolce partire.
1: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
2: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990.
1: Fiat Pandina da 12.490.
2: Alfa Romeo Junior da 26.990.
1: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ciao Luca.
10: Ciao Marco. Hai già cambiato auto?
9: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
10: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
9: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
9: Perfetto, andiamo insieme.
11: Dritti fino alla prossima novità, una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme in questa domenica 17 di maggio. Dove siete, che state facendo? Al 393 800 3000. Il nuovo dei Medusa, abbiamo scelto Don't Wanna Go Home.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Ho cantato in ogni modo a squarciagola 2023 Lazza. Era Cenere a chiudere la nostra prima ora insieme. Le 11 precise. Buongiorno e buona domenica, benvenuti su Disco Radio anche ai ritardatari, a quelli che si svegliano un pochettino più tardi, visto che magari ieri sera avete tirato tardi, scusate il gioco di parole, ma è così, no? Uno il sabato sera magari esce e quindi la domenica si concede di dormire un pochettino di più, siete perdonati. Intanto noi siamo qua e abbiamo iniziato la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, siete con me, Valentina Guidi, la prossima novità si chiama Closure.

seconda ora insieme. Novità, se vorrete da votare sul nostro sito discoradio.it, facile farlo, basta andare nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio. Lì scegliete, ascoltate e soprattutto votate le vostre canzoni, musiche preferite, e ovviamente con un pizzico di fortuna vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget ogni settimana, anche nel weekend. Provateci intanto, 393 800 3000, per arrivare fino ai nostri microfoni. Che si fa in questo weekend? Abbiamo scelto anche Swim.

0: su Disco Radio, 11:13 minuti, pronti con i ricordi, perché tra un attimo l'appuntamento con la sera del ritmo torna su Disco Radio, un disco dance storico dal 2000.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
7: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
14: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
14: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane Trita, mangia che devi crescere.
15: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
19: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Torna nell'extended version del Rhythmic History ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso un disco dal 2000, My Heart Beats Like a Drum.

0: Camila per i vostri messaggi, per raccontarci come sta andando questo weekend. Tra poco parliamo di qualcosa che vi piace un sacco, già lo so, parliamo dei vostri amici a quattro zampe, e quindi magari mandateci una foto, uno scatto del vostro amico peloso.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: tutti e due.
1: Siamo per parlare dei vostri amici a quattro zampe, la foto di Fido al 393 800 3000. Il vostro amico cosa rappresenta per voi? Fatecelo sapere. Tra poco ne parliamo insieme, adesso Lie to Me.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 4 senza interruzione una decina di minuti prima di mezzogiorno. Parlavamo dei nostri amici a quattro zampe. È inutile dire che praticamente loro sono parte della famiglia. È invece indispensabile ricordare che Milano è la città più pet friendly d'Italia. La nuova frontiera per i nostri amici a quattro zampe è il cinema, avete capito bene, non da attori, ma come spettatori a seguito del proprio umano. Il cinemino in zona Porta Romana, già pioniere con le proiezioni di Cinebau la scorsa estate, è stato affiancato dall'Anteo, che sperimenta l'apertura ai quattro zampi di una delle sale di City Live, iniziative che consentono ai cani e ai gatti di accompagnare i loro proprietari al cinema. Il cinemino ha introdotto le proiezioni Cinebau 6 anni fa, un'idea nata dall'amore per insomma gli animali, e grazie a queste iniziative i cani sono diventati parte integranti delle proiezioni, creando un ambiente accogliente per tutti gli amanti degli animali. Quindi ragazzi, c'è anche l'occasione di portarsi con sé il proprio quattro zampe anche al cinema. Il cane è il miglior amico dell'essere umano, a quanto pare non si tratta solo di un detto ma di un vero e proprio dato di fatto. Proprio secondo una recente ricerca, 7 persone su 10 considerano il legame col proprio quattro zampe un vero e proprio rapporto di affinità elettiva. L'indagine ha coinvolto un campione di oltre 10.000 persone. Dalle risposte è emerso che 3/4 dei proprietari di cani considera il proprio peloso un vero e proprio membro della famiglia. Stessa cosa succede per i gatti. Inoltre 2/3 degli intervistati hanno dichiarato che di fronte agli acquisti del proprio pet non badano assolutamente a spese, pur di fornire tutto il necessario che assicuri ai quattro zampi il benessere e la felicità. Del resto, l'80% dei proprietari ha affermato che è essenziale che il proprio cane sia pulito, ben tenuto. Oltre alla metà dei partecipanti ha riportato che insomma si porta il proprio fido o il proprio gatto dal toilettatore almeno una volta ogni 2 mesi. Il 30% degli intervistati addirittura possiede un passeggino per portarlo in giro. Quindi ragazzi, un rapporto, quello con gli animali, sempre più stretti, che insomma negli ultimi anni concede anche a Milano di poterli portare al cinema. Si chiama proprio così, il cinemino, zona Porta Romana, magari chissà per passare una giornata diversa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dolce partire.
1: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
1: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
1: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Fermo, hai visto?
6: Non può essere.
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
10: Ambu, mi piaci tu. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
11: 10 minuti a mezzogiorno prima di entrare nel pomeriggio su Disco Radio. Buona domenica, c'è il From Disco to Disco Weekend nella seconda parte. Come sempre siete con me fino alle 14. Sono Valentina Guidi, adesso Jamaican Bam Bam.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Il disco di Alesso si chiama Cool, l'ultimo che abbiamo scelto per chiudere così la nostra mattinata insieme, a metà del nostro viaggio nel From Disco to Disco Weekend. Rimango qua fino alle 14, intanto mezzogiorno. Disco che bello orario questo, orario in cui ci dividiamo praticamente in due, quelli che si sono svegliati molto presto per X ragioni, magari quelli che vanno al lavoro, quelli che invece cercano di approfittare di tutte le ore a disposizione nel weekend, e quindi questo orario perfetto per farsi un aperitivo, per iniziare già a pensare al pranzo. E poi ci sono gli altri, quelli che se la prendono con comodo, tra quali siete. 393 800 3000, adesso la novità, c'è My System.

Fino alla fine My System direttamente dall'Eurovision. Due minuti dopo mezzogiorno, così si apre il nostro pomeriggio insieme. Benvenuti su Disco Radio ai ritardatari e quelli che invece sono già qua da un po'. Il nostro numero, i vostri messaggi al 393 800 3000 che ci raccontano un pezzettino del vostro weekend. C'è anche Kesha.

0: Vibes su Disco Radio, 12 e 12 minuti. Pensiamo anche alla storia del ritmo, tra pochissimo un disco dance storico dal 1992.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
14: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox.
14: Con Denicar, dolce partire.
16: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria anche senza usato,
14: come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro,
16: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
14: Citroen C3 Aircross da 15.990,
16: Fiat Pandina da 12.490,
14: Alfa Romeo Junior da 26.990,
16: solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
0: Disco Radio, il meglio della dance storica, torna tutte le ore su Disco Radio nell'appuntamento con Rhythmic History e poi in extended version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Luisi 92 su

0: Abbiamo recuperato anche questo disco del 2005, la voce di Rihanna, Pon the Replay, su Disco Radio 12:30. Tra poco arriva il giro del From Disco to Disco nel weekend. 4 senza interruzione sono già lì, pronte per voi.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Passiamo come sempre la domenica insieme dentro nel nostro pomeriggio appena iniziato, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, 4 messe in fila senza interruzione. Si riparte da questa, c'è cioè Never Leave You.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiude così il giro delle 4 senza interruzioni, indietro nel tempo fino al 97 anche con Entrance e poi Taylor Swift, Never Leave You, lunedì con cui abbiamo aperto arrivando praticamente una decina di minuti prima delle 13 del nostro pomeriggio insieme. Se c'è una cosa che tutti quanti facciamo e chi non lo dice mente è inviare ai nostri amici reel, meme che troviamo su Instagram spesso, no? Ti ritrovi lì o su Facebook a scrollare la sera, magari quando sei annoiato, non hai nulla da fare, e poi trovi quella cosa carina da inviare al tuo amico o alla tua amica perché ti ci rivedi un sacco. Un uomo, a proposito di questo, è diventato virale sui social dopo essere stato presumibilmente fermato dalla polizia per aver inviato oltre 300 reel in meno di 24 ore allo stesso amico su Instagram. Secondo quanto raccolto online, l'amico avrebbe iniziato a ricevere video praticamente ogni pochi minuti: meme, clip di sport, momenti assurdi dal casinò e contenuti completamente casuali. Le notifiche sarebbero diventate così continue e insistenti da trasformarsi in una vera e propria raffica di reel, impossibile da ignorare. La situazione sarebbe degenerata quando il destinatario, ormai sommerso dai messaggi, avrebbe scherzosamente minacciato di bloccarlo ovunque se non avesse smesso immediatamente. Ma attenzione, invece di fermarsi, l'uomo avrebbe continuato ad inviare video per tutto il giorno, superando la quota di 300 contenuti condivisi. Mamma mia, che stress! La storia ha rapidamente fatto il giro dei social, con migliaia di utenti che si sono riconosciuti nella scena. Anch'io mi riconosco, io con le mie amiche ci inviamo un sacco di queste stupidaggini su Instagram e su Facebook, perché poi va detto, non fanno sorridere. L'amico che invia reel senza sosta, lo avrete anche voi, è quello che non riesce più a star dietro alle notifiche, funziona sempre così. Molti hanno commentato ironicamente dicendo che più che un arresto, quello che sarebbe servito è semplicemente un comportamento diverso e meno tempo passato su Instagram. Quindi voglio chiedervi al 393 800 3000 se anche voi avete quell'amico o quell'amica a cui inviate reel tutto il giorno. Io so che c'è. 393 800 3000, fatecelo sapere. Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo davvero speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ciao Luca!
4: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
3: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
4: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
3: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindio.com.
3: Perfetto, andiamo insieme!
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
8: 10 minuti alle 13 di questa domenica 17 maggio. Cosa state facendo là fuori al 3938-103.000? Un sole stupendo, almeno qui su Milano. Adesso dritti fino alla prossima novità con Kungs, cioè Getaway.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

De Diaz, Disco Radio, Enrique Iglesias ad accompagnarci con questo brivido d'estate che arriva direttamente dal 2015. Sono Valentina Guidi, abbiamo ancora un'oretta da condividere insieme, perché come sempre il nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend arriva fino al primo pomeriggio, fino alle 2, per cui siete pronti altri 60 minuti insieme. Le 13:02. Siamo riusciti a fare anche un po' di ritardo e allora partiamo subito con la prossima novità. Abbiamo scelto Calvin Harris.

che suona su Disco Radio. Fateci un salto sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club potete scegliere e votare la vostra musica preferita, ma ormai questo lo sapete, è semplicissimo farlo. Scegliendo la musica che vi piace di più, ogni settimana con un po' di fortuna potete anche portarvi a casa la nostra Disco Radio Bag, i nostri premi e i nostri gadget. Fateci un salto sul nostro sito e rimanete sempre in contatto con i nostri social Instagram e Facebook per rimanere in contatto con Disco Radio e sulle novità. Adesso Bob Sinclair, cioè I Can't Wait.

0: 13-14 minuti, pronti per tornare indietro nel tempo. La storia del ritmo ritorna con un disco dance storico tra un istante, dal 1994.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
16: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
17: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
18: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E passiamo alla pagina sportiva.
20: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento ogni sera su Disco Radio con l'extended version del Rhythmic History in compagnia di Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso un disco dance.

0: Le novità delle scorse settimane qui su Disco Radio torna alle 13:34 minuti, tra poco in fila 4 senza interruzione.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This Rap and Drop.
0: Puntualissimi anche in questa domenica, torna il giro delle 4 senza interruzione, momento del From Disco to Disco. Anche nel weekend siamo pronti a ricominciare, la prossima è già lì. Alok, abbiamo scelto Dying to Me.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: l'ultima che suoniamo per chiudere il giro delle 4 senza interruzione, Love Connection, The Bomb, e poi ancora If You Love, I Follow River, Licky Lee, Diving To Me. Ragazzi, invece adesso vi porto dritti da Clerici Auto, dove le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, oppure sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Fermo, hai visto?
5: Non può essere.
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Ancora una decina di minuti insieme in questa domenica pomeriggio, 17 di maggio. Tra poco vi lascio in ottima compagnia per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Già arrivato Robby Mistretta, adesso Mick, questa Fabulous.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: abbiamo deciso di fare un passettino indietro. Siamo arrivati fino al 2019. La voce di Camila Cabello insieme a Shawn Mendes era Señorita. Chiude le nostre quattro ore insieme. È arrivato già l'ombre.
1: Ombrico.
0: Si dice? Io non so una parola di spagnolo. È presente quando provi a parlare noi da italiani che aggiungiamo la S sempre alla fine di ogni parola?
1: Ecco, io il mio spagnolo
0: è a quel livello lì.
1: Ombres. Che ora sons? Sons le due S.
2: Disco Radio.
1: Così latini oggi lo facciamo. C'è il sole, quindi chiama un po' la Spagna latineggiante.
0: Oh, ma guarda che questa settimana ha fatto freddo, Io pensavo fosse tornato settembre, ottobre.
1: Invece basta, siamo in estate.
0: Meno male, infatti appena arriva Roberto Mistretta, lui è il mio Giuliacci di fiducia.
1: E quindi fuori oggi c'è il sole. Però
0: perfetto.
1: Così, maledetto tempo che continua a farmi ammalare.
0: Guarda, non sei l'unico, penso che siano in tantissimi là fuori con
1: sono
0: raffreddore,
1: in buona compagnia.
0: Le allergie.
1: Amici, portatemi un fazzolettino, grazie.
0: Ciao Roby. Ciao.

più, come ben ricorderanno anche l'originale del sound dei primi anni 90 dei Nomad, ma poi anche nei primi 2000 era stato ripreso. Insomma, è un singolo che ci piace sempre riascoltare. Novità delle due discoradio firmata Joel Corry. Fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Robby Mistretta. Weekend, diciamo, col tempo un po' altalenante. Finalmente è arrivato questo sole che ci accompagna e probabilmente sentiremo anche dalle previsioni meteo più tardi. Ci accompagnerà anche nei prossimi giorni con una bella temperatura. Allora, lo sappiamo che quando c'è il sole c'è tanta voglia di stare in giro, di fare tante cose, soprattutto accompagnati dalla musica di Disco Radio. Adesso alla Walker Fede, ed intanto voi cosa fate oggi? 393 800 3000.

0: Weekend, quella che vi accompagna fino alle 18 con me. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Weekend, anche e soprattutto domenica, di grande sport. Mare, Roby da Legnano dicono per noi ultima partita del campionato di volley femminile. Emma, vai alla grande, facciamo un grande in bocca al lupo, fateci sapere come andrà. Dicevamo comunque grande sport. Poi ci sarà la MotoGP a Barcellona questo pomeriggio, alle 15 Inter Verona. Si parla di Serie A, alle 5 soprattutto ci sarà il nostro mitico Sinner, e quindi tra le 5 e le 6 guarderemo il risultato, eh?
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
13: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
14: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
15: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
16: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
17: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
21: Dolce partire.
22: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
23: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
24: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
25: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
26: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
27: Info su denicar.it.
28: Disco Radio.
0: meglio.
1: In questa domenica c'è chi ha voglia di dance, c'è chi ha voglia di rock. Allora facciamo una cosa, uniamo il tutto con Gabri Ponte. Torniamo nel 2003. It's time to rock, baby.
2: Rhythmic History.

Hearts, Lady Gaga su Disco Radio. D'altronde la dance dove la trovi? Quella più bella la trovi qua fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Dicevamo, domenica di grande sport anche per gli amici che festeggiano. Oggi gli interisti festeggiano,

0: pure le vie per Milano per festeggiare oggi? Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: E così un po' per chiudere il giro dello sport, tra pochissimo parleremo di un'impresa sportiva di due cunesi che stanno per fare una cosa incredibile, ma invece il tuo record sportivo qual è? Magari, non so, all'elementare hai vinto una medaglia? Allora raccontacelo, dai!
2: Disco Radio, from disco to disco weekend!

0: la meravigliosa voce di Rita Ora su Disco Radio con Serve. If it's not love, se non è amore, cos'è? È musica, tanta musica, le più ritmate della città da qui alle 18 nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ad accompagnarvi ci sono io, ciao a tutti, buona domenica, buon weekend, sono Roby Mistretta. Si parla di sport in questa prima ora perché ce n'è tanto da vedere e da vivere in questa domenica, ma anche da raccontare, perché i fratelli Panzera cunesi stanno per compiere un'impresa non da poco, A 70 anni di distanza provano a rifare il percorso compiuto da Walter Bonatti nel 1956. Walter Bonatti compì un'impresa senza precedenti, circa 2800 km con gli sci nell'arco alpino, e questo itinerario verrà replicato dai fratelli Panzera in un bellissimo viaggio che poi diventerà anche un documentario chiamato Pedalando tra le Aquile, sulle tracce di Walter Bonatti. Perché Pedalando tra le Aquile? Bonatti l'aveva fatto inizialmente sugli sci, ma loro lo rifaranno in bicicletta, cercando di ripercorrere il più possibile questo percorso nell'originale fatto nel 1956. Il 6 luglio partiranno i due fratelli, così un po' all'avventura. Sarà un viaggio crino, un viaggio in bicicletta, dicevamo, diventerà un bellissimo documentario. E Giovanni, pedalando, sarà seguito dal fratello Teresio, che immortalerà tutto, e poi creeranno questo grandissimo, diciamo, documentario per rivivere un'esperienza incredibile a distanza di praticamente 70 anni. Insomma, molto molto bello. Imprese sportive che impressionano, a volte che vogliono essere replicate. E diciamo che anche loro, i fratelli Panzera, non vorrei offendere, ma non sono giovanissimi neanche loro. Ci hanno sui 60 anni, quindi è un percorso molto impegnativo che li metterà alla prova. Sicuramente è frutto di una grandissima esperienza maturata durante la vita. Insomma, molto bello. Magari lo racconteremo quest'estate, a viaggio concluso, come sarà andata questa grandissima impresa. Ma a proposito di imprese sportive, qual è il vostro record, grande o piccolo che sia? Non so, siete dei corridori, avete fatto una maratona, avete vinto una bella medaglia alle Olimpiadi che si fanno, avete presente quelle alle elementari? Io quella volta ho fatto la corsa con i miei amici, ho vinto la medaglia d'oro. Oppure non lo so, un vostro record, avete alzato tantissimo peso in palestra, dai, vale tutto, tutto quello che riguarda lo sport, il vostro record personale al 393 800 3000. Intanto, da Clerici Auto, le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, ma anche sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
3: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
3: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane Trita, mangia che devi crescere.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
7: Parlavamo comunque di record sportivi, no, lo dico per Enea che ha scritto al 393 800 3000, un suo record personale che non posso raccontare in radio, ma no, non è quel tipo di record, il vostro sportivo, il vostro record personale, qual è?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

5, the one and only, invece noi one and no, cosa? L'orario! Le 3 un minuto, ciao amici, benvenuti su Disco Radio. Se vi siete appena messi all'ascolto, siete appena usciti di casa, fuori per fare qualcosa, un viaggetto, un giro, andare a incontrare gli amici, aperitivo più tardi, ecco, se volete condividere con noi tutto quello che farete, sapete che abbiamo una bella linea aperta con voi da qui fino alle 18. 3938103000, un bel messaggio scritto o vocale. Io sono Roby Mistretta, ancora buon weekend, soprattutto con la bella musica, quella di Disco Radio. Tra le hit più ritmate della città ce n'è anche una nuova firmata D.O.D., si chiama Closure.

là fuori oppure no, no, no, secondo me ci sono tantissime attività aperte, pronte ad accogliervi. Erano Dio di Hailey, si chiama Closure, subito tra le più ritmate della città anche quella di Gordo, si chiama Loco Loco.

0: la grande festa dell'Inter questo pomeriggio per le vie di Milano all'ottavo minuto. Inter 0 Verona 0. Tra pochissimo invece Rhythmic History dal 97.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane e Trita Seregno chiudeva?
16: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
15: Oh, guarda che sono geloso.
16: Pane e Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
15: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
17: Ciao Luca.
18: Ciao Marco, hai già cambiato auto?
17: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
18: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
17: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindio.com.
17: Perfetto, andiamo insieme. I want it to be
19: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio.
21: È arrivato il momento di farci trasportare nel tempo con un bel Rhythmic History. Viaggiamo sulle ali della musica fino al 1997. L'incredibile voce di Regina Cetteiba.

0: torneremo all'estate, almeno stanno dicendo così gli esperti, cioè si aprirà un bel clima a caldo, speriamo, abbiamo anche bisogno dopo la settimana che abbiamo passato. Attenzione perché sta per arrivare in Italia una festa pazzesca, ma non si tratta di musica, una festa che vi farà discutere, tra poco ne parliamo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo.

0: così, Paola e Chiara dal 2000. Vamos a velare ed è subito un momento carico di ricordi. Di me la testa, questa canzone mi riporta al Festival Bar, comunque meravigliose. Paola e Chiara che sono tornate negli ultimi anni. Ci piacciono un sacco, riascoltate su Disco Radio. Vamos a bailar, ma a questo punto anche vamos a festeggiar. Qua si fa festa, noi abbiamo la musica su Disco Radio per fare festa. Ma sta per arrivare in Italia un party tra trasgressione e lusso. Questa festa è nata circa 20 anni fa in America, negli States. Si sa che là ogni occasione è buona per festeggiare, soprattutto la fine di una relazione. Si chiamano divorce party, quindi niente, quando finisce un matrimonio si festeggia, e alla grandissima. Queste feste stanno per arrivare anche in Italia, ma sono feste insomma un po' anche onerose. Stavo guardando divorce party che si diciamo rispetti, non deve avere meno di 100 invitati, cioè più che un matrimonio, cioè spendi un sacco, anche perché per ogni invitato insegniamo la cifra parte da circa 150 euro a persona. Poi c'è open bar, open food, artisti, DJ set, spettacoli. Poi c'è anche dell'altro che rende la festa un po' trasgressiva. Così. Dicono che ci sono anche delle stanze che, se si vogliono, si possono affittare appena è finita la festa. E che festa! A quel momento il tutto per festeggiare la fine di una relazione. Ma quindi cos'è questa cosa qua? Un po' tipo chiodo, schiacciachiodo, che dicono che non funzioni comunque. Poi festeggi lì per lì, ah sì, mi sono lasciato, facciamo sta festa. Poi ti ritrovi solo, più solo di prima. Perché hai finito anche i soldi e quindi che fai? Ma funzionano questi divorce party? Non so se qualcuno magari ci ha pensato. Dice, guarda, io quando ho divorziato, perché qualcuno che sicuramente sarà separato all'ascolto, cioè dice, ma io ho pensato a festeggiare. Poi in realtà è un po' come diceva Fantozzi, probabilmente una cagata pazzesca. Però non lo so, ognuno fa il suo. Comunque costa anche parecchio, ve lo dico così. Cioè 100 persone, minimo, a 150 euro fate voi conti. Io solo per questo già non lo farei mai. Intanto invece Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design, vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Sì, hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
7: Vieni a scoprirla da Stellantis in Via Milano in Via Gattamelata 41.
8: A quanto pare chiodo schiaccia chiodo, arrivano anche in Italia Divorce Party, ma solo per quelli che hanno un po' di soldi a questo punto, credo. Invece tu per cosa festeggeresti? Qual è il motivo oggi? Dai, 393 800 3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Cin.
1: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao Ale.
2: Ciao, sono Ludovica.
0: Ma ciao Ludo.
3: Forza Inter.
0: Sentili, sentili. Forza Inter, intanto alle 4 precise precise. Ciao a tutti, state ascoltando Disco Radio. Forza Inter, perché vabbè, perché oggi a Milano festeggerà lo scudetto. Quanto è arrivato? 21, 22, insomma, sono cominciano ad essere tanti anche quelli dell'Inter. Il tutto perché prima abbiamo parlato di questi divorce party, le feste per il divorzio che stanno per arrivare anche in Italia. Ma voi per cosa festeggiate oggi? Giustamente Ale e Ludo dicono: noi festeggiamo l'Inter oggi. Attenzione tutti gli interisti, in strada più tardi, eh? Ci siete, eh?

parlavamo degli amici interisti che festeggiano oggi. Ecco, festeggiate, ma io alle 6 ve lo dico, finisco qua a Milano. Lasciate libera la zona da Melchiorre Gioia, Lambrate e poi la tangenziale. Se no, ci fa... è un casino per me.

0: aeroporto, prendiamo un aereo per la isla, per Ibiza, andiamo all'Amnesia a ballare tutta la notte. Ci siete? Venite. Oppure preferite un bel viaggio nel tempo? Quello lo facciamo tra pochissimo, andiamo nel 2003.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Con Denicar, dolce partire!
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDA immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
16: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
17: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
18: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
20: Disco Radio.
0: prima parlavamo di feste. Ogni festa che si rispetti deve avere la colonna sonora perfetta. Ancora meglio se è dance. Allora facciamo una cosa: torniamo nel 2003 e ai Dussi cantiamo Dragostea d'Intei.

0: The Weeknd nel weekend di Disco Radio, la terza parte. Siete con me, Roby Bistretta. Tanto sport lo stiamo raccontando. Intanto l'Inter va in vantaggio a Verona per 1-0. MotoGP, attenzione, spoiler: se volete vedere la gara, spegnete un attimo, perché vi dico che ha vinto Di Gian Antonio a Barcellona.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Perché qua al weekend ovviamente si parla anche di sport, diamo i risultati, ma non vogliamo rovinare la festa a nessuno. Tra pochissimo parliamo d'oro. Ah, l'oro. Ma voi cosa non fareste mai per tutto l'oro del mondo? Dai,

0: Scusa, Magnetic su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Si parla d'oro, amici. Oro, l'oro tanto adorato da tante persone. Sai, poi ci sono anche quelli che lo cercano. Quelli che sembrano dei miti, sembrano solo presenti nei film, invece sono presenti realmente in giro per il mondo i cercatori d'oro. Ma una ricerca recente si è chiesta: ma in tutta la storia dell'uomo quanto oro abbiamo estratto? Perché qua si parla ormai sempre d'oro, poi sappiamo c'è un sacco di pubblicità compro oro. Sembra che di oro ne sia stato estratto tantissimo nel corso della storia dell'uomo, invece neanche più di tanto. E forse per quello che è proprio così prezioso, in tutta la storia dell'uomo circa 220.000 tonnellate d'oro. Ma se voi pensate che sono risaliti a circa 6.000 anni fa, fino ad oggi, insomma, tutta la storia non abbiamo estratto tantissimo oro, e sarà per questo che è così prezioso. Però a percezione, almeno la mia, era che ce n'era molto di più. Hanno detto: se uniamo tutto l'oro che è stato estratto, creiamo un cubo di circa 22 metri di lato. Cioè, che non è poi questo, è un container tipo un po' più grosso, però ok, cioè non è... Io pensavo molto di più, non so, le percezioni ogni tanto ci fregano, ci portano qua e là, però hanno detto che tutto l'oro, ok, che hanno fatto i calcoli da 6.000 anni fa in poi, ma soprattutto l'oro, la maggior parte di quello che è stato estratto dal 1900 in poi, e ci è andato dentro. Qua c'erano i cercatori d'oro, quelli che hanno detto: uè, facciamo il grano, dai che andiamo a fare due soldi. Poi ho visto un sacco di trasmissioni sui vari cercatori d'oro, quelli che vanno a scavare, quelli che vanno a cercarlo nei fiumi, e la maggior parte di questi arriva a fine stagione che dice: ma sai che quest'anno non ho guadagnato niente, niente. Ma allora chi ci guadagna con tutto quest'oro? Perché qualcuno ci dovrà sicuramente guadagnare, ma è come quasi tutte le attività, quello che la fa per primo, diciamo, da dove parte tutta la catena, ecco, quello è quello che guadagna solitamente di meno. Invece, dai, facciamo una cosa, c'è anche il detto: per tutto l'oro del mondo. Ma io voglio sapere voi cosa non fareste mai nella vita per tutto l'oro del mondo. Tipo io? Niente, io le cose d'altezza, cioè tu puoi darmi tutto l'oro del mondo, ma se mi dici buttati dal parapendio, tieni l'oro del mondo, io tengo la mia vita, io non voglio un infarto. Ecco, cose così, 3938103000, non lo farei mai, per tutto l'oro del mondo quella cosa io non la faccio. Dai, aspetto i vostri messaggi. Intanto, da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, ma anche sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ciao Luca!
4: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
3: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
4: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
3: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
3: Perfetto, andiamo insieme!
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: Fermo, hai visto?
9: Non può essere.
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigoldi a Milano dal 1906.
13: Per tutto l'oro del mondo non farei mai cosa. Antonio, un po' come me, anche lui ha paura delle cose alte alte, dice non mi butterei mai con il paracadute. Ecco, noi siamo i cosiddetti caghetta, però niente, noi non ci buttiamo. Antonio, intanto J-Lo.
14: Disco Radio, from disco to disco weekend.

vent'anni dopo, la colonna sonora è firmata Lady Gaga, Dutch Runway. Su Disco Radio si parla di quello che non fareste mai per tutto l'oro del mondo. Marco da Vicenza dice: io non mi risposerei single a vita. Ma sai che c'era anche la canzone?

fatta tua. Intanto le 5 minuto. Allora, ciao, sono Roby Mistretta con voi fino alle 18 in questa domenica pomeriggio. Sì, stiamo giocando perché prima abbiamo scoperto quanto oro è stato estratto nel corso del tempo da quando c'è l'uomo sino ad oggi, e quindi stiamo giocando un po' così, fantasticando con "per tutto l'oro del mondo io non farei mai cosa". Ce lo state raccontando, Antonio ha detto "io non mi butterei mai dal paracadute", Marco "non si risposerebbe mai", e tu "cosa non faresti mai per tutto l'oro del mondo"?

0: attenzione, sentiamo qua.
1: Guarda, per tutto l'oro del mondo, ma proprio anche di più, te, quello che non basta te lo do io.
0: Ok.
1: Io non mi risposerei più.
0: Ma anche tu. Allora, qua non si vuole più sposare nessuno, cari amici, neanche Bob Sinclair, lì, singolo e felice, direi.

0: Sì, Iggy Azalea, che se non sbaglio Azalea è una pianta. Problem su Disco Radio, stavamo parlando, non lo faccio per tutto l'oro del mondo. Siamo partiti da lì, tanti hanno detto non mi sposerei più, non mi sposerei più, non mi sposerei più. E allora abbiamo detto qua non ha più voglia di sposarsi nessuno.
1: Allora, Io nella mia vita rifarei tutto il matrimonio, tutto. Cambierei qualche particolare della chiesa, ma non rifarei tutto con la stessa persona. Anche perché io il mio amato Fulvio lo amo ancora. Ciao.
0: No, aspetta, Antonella, hai interrotto il messaggio mentre stava parlando il tuo lui, che non ho ben capito, Fuso, forse il soprannome. Io l'avrei lasciato parlare. Avrebbe detto la stessa cosa anche lui.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scopri da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
13: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
12: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
13: Questa era un'edizione straordinaria.
14: Autorigol di
15: a Milano dal 1906.
16: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
17: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Shop like a Fox.
19: Dolce partire.
2: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
0: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
8: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
6: Info su denicar.it.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Sogni una cantina a vista. Vino, amici.
19: Serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
21: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
20: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
0: Disco Radio. Dai, mando un super abbraccio a Antonella, che prima ci ha detto che lei risposerebbe

0: dal pian delle nere, ma dice Romina, dice Gianni è un po' silenzioso, sarà perché dal ritorno dalla città deve tagliare l'erba. Ma come? Ma come? Sono le 5:30 della domenica. Avete fatto una gita, un po' di relax per Gianni. Anzi, Gianni, fa una cosa. Aspetta a tagliare l'erba, che prima guardiamo se piove nelle prossime ore.
1: Meteo. Temporanee tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di nord-ovest, a garanzia di bel tempo e stabilità. E temperature tuttavia inferiori rispetto alle medie stagionali. Nella giornata di domani l'atmosfera tornerà ad essere variabile per il passaggio di una nuova zona di bassa pressione, responsabile di parecchia nuvolosità al mattino e di fenomeni a carattere spazio nel corso del pomeriggio sera tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime su Torino attorno ai 20 gradi, su Milano attorno ai 22. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
5: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
6: 16 volte che riascoltiamo.
5: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
7: ma scusa,
5: capito?
7: È la parte non è più bella.
5: Ma non è che ti metti...

0: venerdì dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Dai, dai, che domani mattina lunedì ci si sveglia con Fabri Sironi e Omar Fantini. Insomma, un bel risveglio, un inizio di settimana. Invece tra pochissimo recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso di

0: accompagno fino alle 18. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Giusto lo spazio e il tempo per altre hit, ma prima dobbiamo recuperare, come lo facciamo ogni domenica, tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana. Attenzione, il web è impazzito per una dichiarazione di Belen. Ho avuto un flirt con... con Olly. Olly, dice, una sola notte l'ho passata con lui. Olly, Olly, e ci farà una canzone questa cosa? Non lo so, sono curioso, mi incuriosisce questa cosa. Il web impazzito per questa dichiarazione. Attenzione, perché Casper, ricordate il fantasmino, sta per tornare in lavorazione una nuova serie TV prodotta da Steven Spielberg. Insomma, staremo a vedere nei prossimi mesi, andrà in onda su Disney Plus. Mentre Giusy Ferreri nell'ultima settimana cosa ha fatto? Ha depositato la sua voce a novembre. Più o meno è andata là, fa: io questo tono di voce, devo farlo diventare un marchio per non farmi clonare dall'intelligenza artificiale, ed è la prima artista italiana a farlo. Mentre Dua Lipa ha denunciato Samsung, ha fatto causa a Samsung, 15 milioni di euro perché l'azienda ha usato la sua immagine sulle scatole della televisione. Lei è andata in giro e ha detto: no, ma quella, ma non sono io. Sì, signori Samsung, 15 milioni è tutto a posto. Oh, ma nessuno che usa la mia foto, io anche meno, cioè usatela così, 10.000, io sono a posto, ma anche meno, qualcosa, 3.000, un aperitivo, sono a posto. Vabbè, le prossime notizie, chissà cosa recupereremo la settimana prossima. Intanto Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro, sì, hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento, ma scopri di più sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.

0: Becca Sera, un'ottima settimana. Noi ci ritroviamo sabato prossimo dalle 14. Ciao!
1: Gente che va, gente che viene, eccomi qua, sono tornato. Sono Alessia Luisi, pronto ad accompagnarvi per le prossime 4 ore all'interno del Frandisco to Disco del weekend. 3 con le nostre hit più ritmate della città senza interruzione. E l'ultima poi, quella dalle 21 alle 22, la dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Partiamo subito con una novità targata Joel Corry. Questa è Devotion.

insieme a Rusty, chiama Devotion, la potete scoprire insieme a tutte le altre hit che vi facciamo ascoltare in questi giorni sul sito e sull'app di Disco Radio. Sono Alessio Easy, da qui partono le nostre 4 ore insieme in compagnia delle più ritmate della città, senza alcuna interruzione. Subito c'è Lady Gaga.

0: si chiama Sun Goes Down. È ancora presto per vedere il sole tramontare, ma è comunque sempre una bella immagine quella raccontata da Robin Schulz e Jasmine Thompson. Sun Goes Down su Disco Radio in questa domenica pomeriggio insieme. E tra un attimo torna anche la storia del ritmo. Vi sto per riportare nel 1997.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
17: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
19: Con Denicar, dolce partire.
20: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
19: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
19: Citroen C3 Aircross da 15.990.
20: Fiat Pandina da 12.490.
19: Alfa Romeo Junior da 26.990.
20: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
0: Disco Radio. Siamo anche gli anni 90, stasera vi aspetto puntuale alle 21 su Disco Radio con il Ripping Easter Extended Version. 60 minuti dedicati alla migliore dance come questa che arriva dal 97, Gina G o a Just a Little Bit. Ripping.

0: si chiama Giant Me. Loro sono Alok e Khalid, riascoltati all'interno del From Disco to Disco del weekend. Vi piace la nostra musica? Allora state qui, tra un attimo torna anche Liz Merton.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Alzi la mano chi di voi ha già scaricato l'app ufficiale di Disco Radio sul proprio smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare messaggi alla diretta e come sempre vi ricordo potete anche riascoltarci in podcast. Tra un attimo Dub Dogs con How Does It Feel, subito Non Roots.

0: fino a pochi giorni fa era novità qui su Disco Radio, Lie to Me di Harvey. Adesso grazie a voi che l'avete votata nel Disco Radio Music Club, è ufficialmente entrata in playlist. C'era anche questa nel remix di Rivaz. Ancora buona domenica sera da me, sono Alessia Luisi. Il nostro From Disco to Disco del weekend continua tra un attimo con Kungs. Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di Clerici Auto a Como, Cantù, Saronno oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ciao Luca!
4: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
3: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
4: Vai da Stellantis in Dio Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
3: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendio.com.
3: Perfetto! Andiamo insieme!
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere.
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: Che bello è accompagnare il vostro fine settimana con la musica di Disco Radio che suona nel weekend senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco, io sono Alessia Roisi, tra un attimo Kate Bush con Running Up That Hill, prima Kungs, questa è Getaway.
13: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Continua il weekend insieme alle 19. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Siete fortunati perché siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Vuol dire che selezioniamo per voi le più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Come il nuovo di D.O.D. e Halle, questa è Closure.

D.O.D. insieme a Helly, c'era Closure su Disco Radio, la nostra novità. Ecco, se volete conoscere tutte le hit che ogni giorno vi facciamo ascoltare, le trovate in playlist sul nostro sito discoradio.it.

0: Direttamente da Barranquilla, Colombia, c'era Shakira con la tortura e tra un attimo la storia del ritmo.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scopri da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
12: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
13: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
14: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
15: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
14: Oh, guarda che sono geloso.
15: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
14: Pane Trita, mangia che devi crescere.
16: Dolce partire.
17: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
18: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
17: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
18: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
17: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
18: Info su denicar.it.
0: Disco Radio. Anche stasera alle 21 non perdetevi su Disco Radio l'ora che dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Volete un esempio? Eccolo qui. Loro sono i Typical insieme a Josh, quelli di The Color Inside.

0: Bello sapere che ci sono degli artisti talentuosi che da Milano vanno alla conquista del mondo. Loro sono Merck & Cremon, quelli di Anywhere. Tra un attimo su Disco Radio anche Calvin Harris.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Vi siete appena sintonizzati? Allora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, questo è il From Disco to Disco del Weekend, la colonna sonora del fine settimana di Disco Radio, fatto di musica senza interruzioni. Tra un attimo il DJ Catch con The Horse, Damien Force con I Feel Love, prima Calvin Harris.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: session. Questo è uno dei pezzi forti del Rhythmic History Extended Version, che vi aspetta ogni sera alle 21 qui su Disco Radio e poi in replica al mattino dalle 5 prima dell'arrivo dei belli svegli. Adesso ho una bella dritta per voi. Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta? Allora, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro, hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta, a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca!
3: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
2: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
3: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
2: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
2: Perfetto, andiamo insieme.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
7: Chissà quanti di voi stanno tornando dopo una bella gitarella fuori porta, chi è stato in montagna, chi al mare. Noi vi accompagniamo con le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione, ovviamente tra le più ritmate della città. Tra un attimo Gordo con Loco Loco, subito Just It, Turn the Lights Off.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Dai che sono le 8 della sera. E questa domenica 17 di maggio, bella, una bella giornata, possiamo dire, c'è stato un po' di sole, ce la siamo goduta. Beh, ci godiamo anche le nostre hit e qualche novità. Questa per esempio è di Felicia, direttamente da Eurovision. Sto parlando di My System.

0: eccola qua, la canzone presentata dalla Svezia all'Eurovision Song Contest. Lei era Felicia con My System. Inizia la terza ora insieme con il From Disco to Disco del weekend, le nostre hit che suonano senza interruzioni.
1: I wanna fly with you, baby. Let me know what I want.

0: foto. Che successo che fu questa di Ava Max? Sweet But Psycho, subito prima Sole Roy con Call It. State qui, tra un attimo arriva anche la storia del ritmo.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
14: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
15: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
14: Oh, guarda che sono geloso.
15: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
14: Pane Trita, mangia che devi crescere.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Disco Radio.
0: Vi piacciono gli anni 90 e quelle che ci hanno anche fatto ballare nei primi del 2000? Allora andate sul podcast di Disco Radio e riascoltate il Rhythmic History Extended Version, il programma che suona Dance Storica come Emotion dei 2000.

0: Il sound perfetto per accompagnare questa domenica sera con Zerbe e Rita Ora c'era If It's Not Love. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo tornano Taio Cruz e Floraida.
1: Meteo. Temporanee tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di nord-ovest a garanzia di bel tempo e stabilità e temperature tuttavia inferiori rispetto alle medie stagionali. Nella giornata di domani l'atmosfera tornerà ad essere variabile per il passaggio di una nuova zona di bassa pressione, responsabile di parecchia nuvolosità al mattino e di fenomeni a carattere sparso nel corso del pomeriggio sera tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime su Torino attorno ai 20 gradi, su Milano attorno ai 22. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.

Ma che bello è accompagnarvi nel vostro fine settimana con le più ritmate della città che suonano senza alcuna interruzione. Io sono Alessia Roisi, ve lo dico già, tra un attimo si canterà con gli 883 quelli di Hanno ucciso l'uomo ragno. Prima però Hangover con Taio Cruz e Floraida.

0: quanto mi gasa questa canzone dei The Bauza. Si chiama Magnetic, perfetta in questa domenica sera. Adesso però ho una dritta per voi. Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di Clerici Auto a Como, Cantù, Saronno oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
4: Ambu, mi piaci tu. Mua.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
7: Quanti di voi hanno voglia di far festa? Voi direte, ma no, dai, voglio stare qui in chill. Invece no, tra poco inizia il Disco Radio Party, con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima però David Guetta e Sam Martin, prima Kygo e Carter Fate.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E così si chiude il nostro Fran Disco to Disco del weekend, con tutte le più ritmate della città che nel fine settimana di Disco Radio suonano senza alcuna interruzione. Io sono Alessio Roisi, non vado via, resto qui, anche perché adesso è arrivato il momento di far festa a Disco Radio Party.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Vi andrebbero 60 minuti di anni 90? Abbiamo quello e non solo, abbiamo tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Siete all'interno del Rhythmic Easter Extended Version, il programma che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e che riascoltate in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Black Box e Martha Wash con Open Your Eyes. Partiamo da Crying at the Discotheque, loro sono gli Alcazar.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: bello quando nell'appuntamento dedicato alla storia del ritmo sappiamo essere anche romantici. Love Last Forever, c'era Molella dal 2001 e tra un attimo torna anche Cher.
1: Rhythmic History.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
13: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
12: Oh, guarda che sono geloso.
13: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga. E ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
12: Pane Trita, mangia che devi crescere.
0: Parlavamo d'amore fino a pochi minuti fa, torneremo a farlo tra un attimo. Prima però mi devo presentare, sono Alessio Roisi e soprattutto devo presentare quello che state ascoltando. Il Rhythmic History Extended Version, un concentrato di dance storica, di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Gam Gam di Pilato e Monti. La sentiremo tra un attimo, sentiremo anche gli Snap con Rhythm is a Dancer e poi Smoke City con Mr. Gorgeous. Parlavamo d'amore e allora arriva lei, Cher, che nel 98 fece la storia del ritmo con Believe.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Se si parla di anni 90, lei non può mancare. La Corona con The Rhythm of the Night, anno 1994. Resteremo in quegli anni lì tra un attimo con gli Everything But the Girl.
1: Rhythmic History. Disco Radio Party Set.
2: Disrupt and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Balla per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie Del Pagante. Spingere.
1: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. So che tanti di voi ci ascoltano in auto, ovviamente, ma dovete sapere che Disco Radio è anche in casa vostra. Per esempio, ci potete ascoltare in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure, se avete un dispositivo Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Ce le abbiamo tutte praticamente. Dai che ritorna la star del ritmo. Tra un attimo dall'88 Gino Latino con Yo, Kim Lucas con All I Really Want e Mastro G con Balla Bella. Prima Everything But The Girl, che stai missing.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mastro G e Fred Cannone. C'era la loro balla direttamente dal 2004. Siete all'interno del Rhythm Kister Extended Version, che tra un attimo vi riporterà nel 92 con Fargetta e Music.
1: Rhythm History.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
0: Ma lo sapete che abbiamo gli ultimi minuti a disposizione per ascoltare la migliore dance storica? Allora preparatevi ad alzare il volume, ce la godiamo tutta fino all'ultima nota. Tra un attimo Gimme Love di Alexia, subito dal 92 c'è Fargetta.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: puntone perché si sentiva praticamente da tutte le parti. E con un po' di sadness vi annuncio che l'appuntamento con la storia del ritmo si chiude qui, ma ritorna domani. Sono Alessio Risi, vi aspetto alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: È pronto il carico di musica?

Americana House Deep Funky in questo momento tra le 10 e le 11 di sera, e in qualsiasi momento invece in podcast dal nostro sito e dalla nostra app. Dal benvenuto a tutti in questo Disco Radio Party nel mondo del soul set, perché ci fosse per la prima volta, state lì, arriva un sacco di gran bella musica. Sono Fabio Morelli, la prima di stasera, The Second Voice, Let Me Be.

0: Calvin Harris e Dua Lipa, One Kiss. Tra le più forti della settimana, anche un assaggio dal Soul Set del 2018. Invece tra le cose nuove della settimana, Prospect, Looney, Free Your Mind, Ricky Trauma, DJ Set. Abbiamo aperto da The Second Voice e Let Me Be. Ancora Ozzy e Funky, insieme a me sono Fabio Marelli, Soul Set tra un secondo.
1: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ciao Luca!
10: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
11: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
10: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
11: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindio.com.
11: Perfetto! Andiamo insieme!
0: Canale 8858 di Sky per ascoltare il meglio del Soul Set anche via satellite attraverso il vostro TV, magari in podcast invece in qualsiasi momento, dal nostro sito, la nostra app in digitale, in streaming, mille modi. Il Soul Set suona adesso. I'm moving to the sun.

0: Been a Long Time. Conosciamo bene, già da un po' la suoniamo, DJ Tamisha, Junk and Spook, tra le più belle della settimana di House, Deep, Funky, ormai le conosciamo a menadito, le più belle del Soul Set.
1: This is Soul Set.
0: Tra le nuove anche Albi, Jati Ranks, la nuova versione di I See You, Gianni Romano, remix di You Rock My World. Abbiamo aperto con I'm Moving to the Sun, Email Angel, ancora Soul Set, tra un secondo.

seconda parte del Soul Set di questa domenica 17 maggio. Salutiamo chi ci ascolta in podcast. Lo faccio sempre quando c'è il best of della settimana, che potete trovare, ritrovare e riascoltare sul nostro sito e la nostra app.

0: One Night, You Got Love, insieme a French Montana e Max B. Una one night bellissima, quella del Soul Set con House Deep & Funky, protagonisti del disco Radio Party della domenica tra le 10 e le 11 di sera. This is Soul Set. Anche Ralphie Rosario in mezzo tra le nuove della settimana, le più forti, la versione di Bob Sinclair di Take Me Up. Abbiamo aperto con Meta Boy e Samsara e adesso arrivano le ultimissime del Soul Set. Siete pronti?
1: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
3: Autorigol di a Milano dal 1906.
0: This is so sad. Questa la ascoltiamo tutte d'un fiato e poi alle 11 torna naturalmente lo muove per chi ascolta la domenica. Ripartiamo, Pieces.
4: Disco Radio Party, Soul Set.
5: This is so sad.

Sam Jacobs, la bellissima I Don't Mind. Che bella la musica del Soul Set. Abbiamo riassunto con dovizia di particolari le più belle di questo genere musicale che domani sera vi terrà di nuovo compagnia per una nuova settimana tra le 10 e le 11 insieme a me. Sono Fabio Marelli e allora domani. This is Soul Set. Vi lascio la Mueve, torno prima domani pomeriggio per una nuova settimana tra le 4 e le 7 del pomeriggio. Vi aspetto, ci conto.

0: ogni fine settimana, anche in questo, torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Da qui partono 60 minuti di musica da ballare e da ascoltare. C'è Disco Radio Lo Muove, ovviamente con tutte quelle che ha scelto Ale Zuber. Sono Valentina Guidi, adesso capo.
1: Disco Radio Lo Muove. Lo Muove.
2: Yo, gangsta.
3: Where you are?

0: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese, rata finale di 10.067 €. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in Via Milano in Via Gattamelata 41.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 € al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 €, rata finale 21.416 €. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
4: Da Stellantis e You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Con Denicar, dolce partire!
8: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
7: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 €.
8: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
7: Alfa Romeo Junior da 26.990.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.

0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti, me-

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.